ci proprio nelle liniche. E c'è un dolore ogni tacone. Gli avuto un piatello, chi lo sa di che? C'è un po'